parlo ni tu sa o qua io a sorciero nel vuse purcia o vuse commission potrà de cordoni pu dalle de zerlon da luco api l'ur do